0: pale WhatsApp. Alo.
1: Alo, mere se malo.
0: Hey.
1: Lo mwana anga tu.
0: Nte do kitanga we baba.
1: Nyantende to.
0: Ntuka kyo mena ata yokwendia.
1: Mwana mere ti guma mekindori.
0: Na to go dhaka beri.
1: Nyantende to.
0: Eh na tata we. Eh na se ka bidete.
1: Are
0: we do you to trimana?
1: Only
0: you, Jeraga,
1: Senti?
0: Senti, Baba.